cervello. Avrei voluto che lei fosse cielo, perché cambiasse spesso.

E invece nel mio letto sto flippando e adesso so che innamorarsi troppo di morfina non si può.

E invece nel mio letto sto flippando e adesso so che innamorarsi troppo di morfina non si può.

Ma sa vodka giustita, che te ne sa la giusta vita, tic tac, a vedersa giuste montas, che la mossa vodka giustita, che tutte le giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giuste giu